0: Cantava già Rosario mentre stava mai.
1: Come c'è canto? È puntiata.
2: Sì, puntiata misma.
1: Sotto vigna ciosce.
3: Radio Voz Ferrol, 105,4.